rispondete bene l'italiano? Un po'. Di dove siete? A Berlino. Come? Ma anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé. Welcome. Est mal here. E voi avete compreso tutto? Very good. Bene. Vous avez compris? Très bien. Et vous avez compris aussi, madame? Capito, comunque. Va bene. Ob Sie verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?

0: aspetta! Faccio quello che deve fare, ma mi lascia in pace!
1: Ho paura!
0: Non ho paura, sono solo stanco!